0: Intanto mia ragazza ottupero la piazza, alcuni istanti concedi ai miei guerrieri al coperto posare.
1: Che ben volentieri mi chiamo fortunata di potervi offrire una bottiglia.
0: Obbligato, io son già della famiglia.

0: penso a tuo zio che si dice malato e gravemente.
1: Il suo mal non è niente, appresso il mio, farti

dai portenti infiniti son noti all'universo. E in altri siti. Bellezza torni uomini, ripara torni mali, in pochi giorni sgombero io spazio gli ospedali, e la salute avvenne per tutto il mondo io po'. Compratela, compratela, per poco ve la do. Compratela, compratela, per poco ve la do. Compratela, compratela, per poco ve la do. E questo l'odontalgico mirabile liquore di poppie delle cimici, ho sempre distruttore di cui certificati autentici vollati. Toccar vedere legge a ciascun farò, per questo mio specifico, simpatico, prolifico, un osetuagenario.

le vostre rughe incomode. Con esso cancellate, volete voi donzelle, belli sciavir la pelle, voi giovani galanti, per sempre avere amanti, comprate mio specifico.

fate il mio specifico, per pochi io vedo do. E nove pare al critici, stridisce gli apopedici, gli asmatici, gli ossidici, gli esterici, gli diabetici, guarisce i panettini, le scrofole, le rachitini, e fino al mal di fegato, che modo di vento, mirabile che c'è.

portato bella posta da lontano mille miglia. Mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi? No! 30? No! 20? Nessuno si sgomenti! Per mostrare mio contento di sia amico accoglimento, io vi voglio buona gente,

stupendo, sì balsamico elisire, tutta Europa sa ch'io vendo, niente men di novelline. Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cedo, sol tre lire a voi richiedo.

0: mandato espressamente per mio bene quest'uom miracoloso nel villaggio della scienza sua voglio far saggio. Dottore, perdonate, e ver che possediate segreti portentosi.
1: Sorprendenti, la mia saccoccia è di Pandora il vaso.
0: Avresti voi per caso

0: Che cosa? Voglio dire lo stupendo e le dir che le favole.
1: Ah, sì,
0: capisco, intendo.

0: in qual modo usar si puote?
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si stura, ma si vada, e il vapor non se ne vada, e il vapor non se ne vada.
0: Ben,
1: quindi all'anno, la piccini,
0: ben,
1: e lo peri. Accentemi, e l'effetto sorprendente non è tardi a conseguire, e l'effetto sorprendente non è

0: bellissima, la lezione di Giova. La lezione di Giova.
1: E ver la metto in opera, così per una prova.